0: molto distante
1: che stava ad un silenzio. Pregherenze co' prega a servire la testa. Ne voglia di raccà